0: sentirti mai più.
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa, un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime di infortuni mai realmente avvenuti. Una truffa ben congegnata ma smascherata dall'inchiesta ribattezzata Operazione Rischio Zero, portata avanti nel 2019 dai carabinieri, guardia di finanza e polizia giudiziaria. Con il processo ormai arrivato alle battute conclusive, a cui partecipano anche 14 parti civili tra compagnie di assicurazioni e l'azienda unità sanitaria locale Romagna, ieri sono arrivate le richieste di pena del pubblico ministero, superiori ai 93 anni, per 16 dei 28 imputati finiti a processo davanti al tribunale collegiale e accusati a vario titolo di reati di falso materiale in atto pubblico, frode assicurativa e corruzione. La sentenza è attesa a fine novembre. Rimini denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente, fino a 35 gradi, senza acqua e cibo, a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR, 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30, dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché, via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione: non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Rimini, dalla segnalazione per il volume troppo alto della musica in auto all'arresto, il passo a volte può essere fin troppo breve. Lo sa bene un 19enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito intorno alle 5 in Viale Regina Margherita durante il controllo di un'autovettura segnalata da alcuni cittadini al numero di emergenza 112. Alla vista delle divise, il 19enne seduto sul lato passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. L'oggetto, prontamente recuperato dai militari, conteneva circa 72 grammi di hashish. Prima di essere portato in caserma per i successivi accertamenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza tentando di spintonare e colpire gli uomini dell'arma al fine di darsi alla fuga. La sua condotta oppositiva è poi proseguita anche all'interno della pattuglia di servizio, dove il 19enne ha sbattuto la testa per ferirsi. Solo l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Al termine degli accertamenti dei sanitari del 118, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, come disposto dal pubblico ministero di turno, per poi comparire ieri mattina in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. Rimini, momenti di apprensione nella serata di lunedì per un incendio divampato intorno alle 22 all'interno di un appartamento seminterrato in via Dardanelli 10. A provocare le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbe stato un cortocircuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse all'intera palazzina. Per fortuna in quel momento l'immobile era vuoto e non si sono registrati feriti, ma soltanto danni materiali all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per accertare con esattezza le cause che hanno innescato l'incendio. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
3: Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa, un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime di infortuni mai realmente avvenuti. Una truffa ben congegnata ma smascherata dall'inchiesta ribattezzata Operazione Rischio Zero, portata avanti nel 2019 dai carabinieri, guardia di finanza e polizia giudiziaria. Con il processo ormai arrivato alle battute conclusive, a cui partecipano anche 14 parti civili tra compagnie di assicurazioni e l'azienda unità sanitaria locale Romagna, ieri sono arrivate le richieste di pena del pubblico ministero, superiori ai 93 anni, per 16 dei 28 imputati finiti a processo davanti al tribunale collegiale e accusati a vario titolo di reati di falso materiale in atto pubblico, frode assicurativa e corruzione. La sentenza è attesa a fine novembre. Rimini, denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente, fino a 35 gradi, senza acqua e cibo, a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano, impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR, 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30, dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché, via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione: non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Rimini, dalla segnalazione per il volume troppo alto della musica in auto all'arresto, il passo a volte può essere fin troppo breve. Lo sa bene un 19enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito intorno alle 5 in viale Regina Margherita durante il controllo di un'autovettura segnalata da alcuni cittadini al numero di emergenza 112. Alla vista delle divise, il 19enne seduto sul lato passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. L'oggetto, prontamente recuperato dai militari, conteneva circa 72 grammi di hashish. Prima di essere portato in caserma per i successivi accertamenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza tentando di spintonare e colpire gli uomini dell'arma al fine di darsi alla fuga. La sua condotta oppositiva è poi proseguita anche all'interno della pattuglia di servizio, dove il 19enne ha sbattuto la testa per ferirsi. Solo l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Al termine degli accertamenti dei sanitari del 118, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, come disposto dal pubblico ministero di turno, per poi comparire ieri mattina in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. Rimini, momenti di apprensione nella serata di lunedì per un incendio divampato intorno alle 22 all'interno di un appartamento seminterrato in via Dardanelli 10. A provocare le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbe stato un cortocircuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse all'intera palazzina. Per fortuna in quel momento l'immobile era vuoto e non si sono registrati feriti, ma soltanto danni materiali all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per accertare con esattezza le cause che hanno innescato l'incendio. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. Domani, venerdì 17, avremo cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con possibile peggioramento serale sul settore nord-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo o in aumento nei valori minimi, compresi fra 23 e 24 gradi di pianura e costa, massimi in aumento con valori attorno a 36 gradi della pianura e 30-32 gradi della costa. Venti generalmente orientali su costa e pianura, sudoccidentali sulla zona appenninica, con intensità e rinforzo pomeridiano fino a moderate. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 18 a martedì 21 luglio. Nel periodo il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto fra masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Conseguentemente saranno probabili condizioni di instabilità e un graduale calo termico con temperature che, per fine periodo, potrebbero avvicinarsi alla media climatologica di riferimento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it. E la playa, la musica de Radio Record.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa, un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime di infortuni mai realmente avvenuti. Una truffa ben congegnata ma smascherata dall'inchiesta ribattezzata Operazione Rischio Zero, portata avanti nel 2019 dai Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Giudiziaria. Con il processo ormai arrivato alle battute conclusive, a cui partecipano anche 14 parti civili tra compagnie di assicurazioni e l'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, ieri sono arrivate le richieste di pena del pubblico ministero, superiori ai 93 anni, per 16 dei 28 imputati finiti a processo davanti al Tribunale Collegiale e accusati a vario titolo di reati di falso materiale in atto pubblico, frode assicurativa e corruzione. La sentenza è attesa a fine novembre. Rimini denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente fino a 35 gradi senza acqua e cibo a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR. 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30 dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione. Non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Rimini, dalla segnalazione per il volume troppo alto della musica in auto all'arresto, il passo a volte può essere fin troppo breve. Lo sa bene un 19enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito intorno alle 5 in viale Regina Margherita durante il controllo di un'autovettura segnalata da alcuni cittadini al numero di emergenza 112. Alla vista delle divise, il 19enne seduto sul lato passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. L'oggetto, prontamente recuperato dai militari, conteneva circa 72 grammi di hashish. Prima di essere portato in caserma per i successivi accertamenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza tentando di spintonare e colpire gli uomini dell'arma al fine di darsi alla fuga. La sua condotta oppositiva è poi proseguita anche all'interno della pattuglia di servizio, dove il 19enne ha sbattuto la testa per ferirsi. Solo l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Al termine degli accertamenti dei sanitari del 118, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, come disposto dal pubblico ministero di turno, per poi comparire ieri mattina in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. Rimini, momenti di apprensione nella serata di lunedì per un incendio divampato intorno alle 22 all'interno di un appartamento seminterrato in via Dardanelli 10. A provocare le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbe stato un cortocircuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse all'intera palazzina. Per fortuna in quel momento l'immobile era vuoto e non si sono registrati feriti, ma soltanto danni materiali all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per accertare con esattezza le cause che hanno innescato l'incendio. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. Domani, venerdì 17, avremo cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con possibile peggioramento serale sul settore nord-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo o in aumento nei valori minimi, compresi fra 23 e 24 gradi di pianura e costa, massimi in aumento con valori attorno a 36 gradi della pianura e 30-32 gradi della costa. Venti generalmente orientali su costa e pianura, sudoccidentali sulla zona appenninica, con intensità in rinforzo pomeridiano fino a moderate. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 18 a martedì 21 luglio. Nel periodo il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto fra masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Conseguentemente saranno probabili condizioni di instabilità e un graduale calo termico con temperature che, per fine periodo, potrebbero avvicinarsi alla media climatologica di riferimento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa, un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime di infortuni mai realmente avvenuti. Una truffa ben congegnata ma smascherata dall'inchiesta ribattezzata Operazione Rischio Zero, portata avanti nel 2019 dai carabinieri, guardia di finanza e polizia giudiziaria. Con il processo ormai arrivato alle battute conclusive, a cui partecipano anche 14 parti civili tra compagnie di assicurazioni e l'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, ieri sono arrivate le richieste di pena del pubblico ministero, superiori ai 93 anni, per 16 dei 28 imputati finiti a processo davanti al Tribunale Collegiale e accusati a vario titolo di reati di falso materiale in atto pubblico, frode assicurativa e corruzione. La sentenza è attesa a fine novembre. Rimini denuncia di non aver ricevuto lo stipendio e per protesta sale su una gru dove resta in bilico per ben 8 ore. È successo ieri mattina poco prima delle 11 nel cantiere del nuovo asilo comunale Pollicino in via Losanna al parco Pertini. Ore e ore sotto il sole cocente fino a 35 gradi senza acqua e cibo a una ventina di metri d'altezza. Protagonista della vicenda un 24enne egiziano impiegato alla realizzazione del complesso scolastico finanziato con i fondi comunali e del PNRR. 1.400.000 euro la spesa. L'operaio, solo intorno alle 14.30 dopo un colloquio con i negoziatori della Polizia di Stato, ha accettato di scendere in un punto all'ombra della gru per prendere delle bottiglie d'acqua e delle sigarette fornitegli dai vigili del fuoco. Dopodiché via risalire la struttura meccanica, raggiungere di nuovo la parte più alta e ribadire con forza e convinzione la sua intenzione. Non scenderò finché non mi pagano, finché non arriverà il bonifico. Rimini, dalla segnalazione per il volume troppo alto della musica in auto all'arresto, il passo a volte può essere fin troppo breve. Lo sa bene un 19enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito intorno alle 5 in Viale Regina Margherita durante il controllo di un'autovettura segnalata da alcuni cittadini al numero di emergenza 112. Alla vista delle divise, il 19enne seduto sul lato passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. L'oggetto, prontamente recuperato dai militari, conteneva circa 72 grammi di hashish. Prima di essere portato in caserma per i successivi accertamenti, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza tentando di spintonare e colpire gli uomini dell'arma al fine di darsi alla fuga. La sua condotta oppositiva è poi proseguita anche all'interno della pattuglia di servizio, dove il 19enne ha sbattuto la testa per ferirsi. Solo l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Al termine degli accertamenti dei sanitari del 118, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, come disposto dal pubblico ministero di turno, per poi comparire ieri mattina in tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. Rimini, momenti di apprensione nella serata di lunedì per un incendio divampato intorno alle 22 all'interno di un appartamento seminterrato in via Dardanelli 10. A provocare le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbe stato un cortocircuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse all'intera palazzina. Per fortuna in quel momento l'immobile era vuoto e non si sono registrati feriti, ma soltanto danni materiali all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per accertare con esattezza le cause che hanno innescato l'incendio. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Enrico!
10: Cosa succede?
9: Il gallo stamattina non ha cantato.
10: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
7: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962. Una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
11: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
12: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
13: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
14: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
15: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto?
0: Affidati agli esperti.
15: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
0: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
15: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
0: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
16: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ren. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte. Telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
15: Con Radio Rec
1: Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
15: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale, in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. Domani, venerdì 17, avremo cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con possibile peggioramento serale sul settore nord-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo o in aumento nei valori minimi, compresi fra 23 e 24 gradi di pianura e costa, massimi in aumento con valori attorno a 36 gradi della pianura e 30-32 gradi della costa. Venti generalmente orientali su costa e pianura, sudoccidentali sulla zona appenninica, con intensità in rinforzo pomeridiano fino a moderate. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 18 a martedì 21 luglio. Nel periodo il settentrione italiano, e quindi anche la nostra regione, verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto fra masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Conseguentemente saranno probabili condizioni di instabilità e un graduale calo termico con temperature che, per fine periodo, potrebbero avvicinarsi alla media climatologica di riferimento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
1: Guarda che se ti prendo!
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
5: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
4: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
5: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
4: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
6: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
7: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione. Tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
13: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
14: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
13: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
14: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
13: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
14: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
15: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
16: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
15: Tutto fatto in casa?
16: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
15: Mangiamo qui o portiamo via?
16: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
15: E allora che stiamo aspettando?
17: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino. piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
19: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
21: Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
12: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi. elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
18: Buon giovedì 16 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carmelo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 luglio Ginger Rogers, la grande attrice ballerina, Tony Esposito, l'esploratore Amundsen, Andrea del Sarto, il pittore nato nel 1486 e l'attore Stefano Fresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Cancro, sei coraggioso e di una volontà di ferro, ami le avventure, i rischi e i viaggi. La vita semplicemente ti sembra insignificante e soltanto quando succede qualcosa di importante mostri la tua vera natura orgogliosa e nobile. Ti piacciono lusso ed eleganza, nella casa ci sono numerosi oggetti d'arte, sarai fortunato in tutto ciò che riguarda i sentimenti, l'affetto e l'amore. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in trigono dal leone garantisce la riuscita di tutte le iniziative. Espresse con convinzione, le idee potranno giungere facilmente in porto, fiducia e ambizione. Toro, le ansie suscitate dalla luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro, grazie al metodo preciso e organizzato che portiamo avanti, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per fare scelte, ottima condizione di spirito anche per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi buone opportunità che richiedono risposte precise. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera cinema, teatro o una cena insieme agli amici si rivela piacevole oltre ogni aspettativa. Leone, nessun intoppo sul cammino. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Oggi irradiamo una carica positiva di vitalità. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. In vista anche nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in trigono è da sempre compagna di allegre sorribande e di successi. Un filo d'ansia c'è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il nostro non è un dolce far niente oggi. La mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo. Acquario, la luna in leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma a guardare bene ci piace e ci attira. L'energia non manca, a difettare oggi è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze da circostanze che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo sicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quello di Erna è la seguente: se non l'hai fatto a 40 anni, fallo a 60. L'unica cosa che conta è che tu lo faccia davvero. Tilda Swinton.
19: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
20: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Ora esatta. Sono le 7:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca: è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamo.
4: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che ha 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Ancora cronaca: a Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo: un violento nubifragio accompagnato da fortissimi raffiche che di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'Aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica pubblica come premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport: sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale è domenica 19 luglio alle 21, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi. Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al teatro aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
17: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
18: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
19: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 8180.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
6: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
8: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti: quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
15: Hai fatto la revisione alla tua auto?
1: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
17: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata, nuvolosità cumuliforme pomeridiane in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. Domani, venerdì 17, avremo cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con possibile peggioramento serale sul settore nord-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo o in aumento nei valori minimi, compresi fra 23 e 24 gradi di pianura e costa, massimi in aumento con valori attorno a 36 gradi della pianura e 30-32 gradi della costa. Venti generalmente orientali su costa e pianura, sudoccidentali sulla zona appenninica, con intensità e rinforzo pomeridiano fino a moderate. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 18 a martedì 21 luglio. Nel periodo il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto fra masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Conseguentemente saranno probabili condizioni di instabilità e un graduale calo termico con temperature che, per fine periodo, potrebbero avvicinarsi alla media climatologica di riferimento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it. Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record.
1: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
4: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
3: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
10: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
11: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
12: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
13: Enrico!
14: Cosa succede?
13: Il gallo stamattina non ha cantato.
14: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
0: antica osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
15: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
19: Buon giovedì 16 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carmelo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 luglio Ginger Rogers, la grande attrice ballerina, Tony Esposito, l'esploratore Amundsen, Andrea del Sarto, il pittore nato nel 1486 e l'attore Stefano Fresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Cancro, sei coraggioso e di una volontà di ferro, ami le avventure, i rischi e i viaggi. La vita semplicemente ti sembra insignificante e soltanto quando succede qualcosa di importante mostri la tua vera natura orgogliosa e nobile. Ti piacciono lusso ed eleganza, nella casa ci sono numerosi oggetti d'arte, sarai fortunato in tutto ciò che riguarda i sentimenti, l'affetto e l'amore. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in trigono dal leone garantisce la riuscita di tutte le iniziative. Espresse con convinzione, le idee potranno giungere facilmente in porto, fiducia e ambizione. Toro, le ansie suscitate dalla luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro, grazie al metodo preciso e organizzato che portiamo avanti, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per fare scelte, ottima condizione di spirito anche per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi buone opportunità che richiedono risposte precise. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera cinema, teatro o una cena insieme agli amici si rivela piacevole oltre ogni aspettativa. Leone, nessun intoppo sul cammino. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Oggi irradiamo una carica positiva di vitalità. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. In vista anche nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in trigono è da sempre compagna di allegre sorribande e di successi. Un filo d'ansia c'è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il nostro non è un dolce far niente oggi. La mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo. Acquario, la luna in leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma a guardare bene ci piace e ci attira. L'energia non manca, a difettare oggi è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze da circostanze che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo sicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente: se non l'hai fatto a 40 anni, fallo a 60. L'unica cosa che conta è che tu lo faccia davvero. Tilda Swinton.
20: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
21: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
22: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrarie. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma, 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
4: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
6: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
5: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
4: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
5: La cronaca sportiva: nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in 4 partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
4: Il calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna, l'Argentina andrà domenica a caccia della quarta vittoria ai mondiali.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio Record.
8: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione: tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco.
10: Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
17: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
16: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo, www.gardiniperarredare.it.
18: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
19: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
20: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
19: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
20: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
19: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
21: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
22: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di Via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
2: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione.

0: Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Bantam! Il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
12: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. Domani, venerdì 17, avremo cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con possibile peggioramento serale sul settore nord-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo o in aumento nei valori minimi, compresi fra 23 e 24 gradi di pianura e costa, massimi in aumento con valori attorno a 36 gradi della pianura e 30-32 gradi della costa. Venti generalmente orientali su costa e pianura, sudoccidentali sulla zona appenninica, con intensità e rinforzo pomeridiano fino a moderate. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 18 a martedì 21 luglio. Nel periodo il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto fra masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Conseguentemente saranno probabili condizioni di instabilità e un graduale calo termico con temperature che, per fine periodo, potrebbero avvicinarsi alla media climatologica di riferimento. È tutto, grazie per l'attenzione, buona ascolto.
13: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
14: Radio Record.
15: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
8: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
7: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo, www.gardiniperarredare.it.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
10: e qui
9: alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti!
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.

0: Cinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margot 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
3: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
4: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
5: Buon giovedì 16 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carmelo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 luglio Ginger Rogers, la grande attrice ballerina, Tony Esposito, l'esploratore Amundsen, Andrea del Sarto, il pittore nato nel 1486 e l'attore Stefano Fresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Cancro, sei coraggioso e di una volontà di ferro, ami le avventure, i rischi e i viaggi. La vita semplicemente ti sembra insignificante e soltanto quando succede qualcosa di importante mostri la tua vera natura orgogliosa e nobile. Ti piacciono lusso ed eleganza, nella casa ci sono numerosi oggetti d'arte, sarai fortunato in tutto ciò che riguarda i sentimenti, l'affetto e l'amore. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in trigono dal leone garantisce la riuscita di tutte le iniziative. Espresse con convinzione, le idee potranno giungere facilmente in porto, fiducia e ambizione. Toro, le ansie suscitate dalla luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro, grazie al metodo preciso e organizzato che portiamo avanti, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per fare scelte, ottima condizione di spirito anche per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi buone opportunità che richiedono risposte precise. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera cinema, teatro o una cena insieme agli amici si rivela piacevole oltre ogni aspettativa. Leone, nessun intoppo sul cammino. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Oggi irradiamo una carica positiva di vitalità. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. In vista anche nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in trigono è da sempre compagna di allegre sorribande e di successi. Un filo d'ansia c'è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il nostro non è un dolce far niente oggi. La mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo. Acquario, La luna in Leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma a guardare bene ci piace e ci attira. L'energia non manca, a difettare oggi è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze da circostanze che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo sicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Se non l'hai fatto a 40 anni, fallo a 60. L'unica cosa che conta è che tu lo faccia davvero. Tilda Swinton.
6: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
4: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede, presentato dalle forze di maggioranza.
4: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
6: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
4: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
5: A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
4: Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
5: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
4: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Rete di Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
14: Guarda che se ti prendo!
15: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
16: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
20: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
21: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
22: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
23: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
24: Buona estate con Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo.

0: siamo arrivati in Grecia?
1: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
0: Tutto fatto in casa?
1: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
0: Mangiamo qui o portiamo via?
1: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
0: E allora che stiamo aspettando?
2: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Enrico!
5: Cosa succede?
4: Il gallo stamattina non ha cantato.
5: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
6: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
7: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
8: Voglia di un break in ufficio?
9: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
10: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti: quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
16: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
17: social.
18: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986. Software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Avremo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità più consistente su quello orientale, con possibili residui temporali sul ferrarese nelle prime ore della giornata. Nuvolosità cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi, con possibili temporali sul settore occidentale in estensione anche alle relative aree di pianura. Temperature in diminuzione con valori minimi attorno a 21-22 gradi sulle pianure e la costa, massime attorno a 33-34 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti deboli variabili con rinforzi pomeridiani da est sulle coste e sulle pianure, specie centro-orientali. Sud-occidentali sui rilievi occidentali con rinforzi anche in corrispondenza dei possibili fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso. Domani, venerdì 17, avremo cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con possibile peggioramento serale sul settore nord-orientale. Temperature senza variazioni di rilievo o in aumento nei valori minimi, compresi fra 23 e 24 gradi di pianura e costa, massimi in aumento con valori attorno a 36 gradi della pianura e 30-32 gradi della costa. Venti generalmente orientali su costa e pianura, sudoccidentali sulla zona appenninica, con intensità e rinforzo pomeridiano fino a moderate. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 18 a martedì 21 luglio. Nel periodo il settentrione italiano e quindi anche la nostra regione verrà probabilmente a trovarsi in un'area di contrasto fra masse d'aria con caratteristiche molto differenti di origine subtropicale e nord atlantica. Conseguentemente saranno probabili condizioni di instabilità e un graduale calo termico con temperature che, per fine periodo, potrebbero avvicinarsi alla media climatologica di riferimento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
21: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
22: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
14: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
13: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
14: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
13: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo solo il piacere della cucina e del relax.
14: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
0: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
4: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
2: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
3: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
4: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
3: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
4: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
3: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
4: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
5: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
6: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
7: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma con completo su pdcesena.it.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
18: Radio Record Sport.
19: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Summerville. Nelle ultime 48 ore il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muaremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
21: Radio Record, la differenza si sente.

0: esatta. Sono le 9:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
4: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
2: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
3: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 del 20 luglio e terminerà alle 17:30 dell'11 settembre.
2: Lo sport, la settimana tennistica continua con 2 italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding, Andrei Rublev. A Umago, invece, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in 2 set.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
18: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
19: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
18: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
19: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
18: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
20: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
21: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
22: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
23: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavice Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavice Monte. Telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
24: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125,

0: Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance e Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
8: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
14: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 10 e 29 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindini Dio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, minacce, aggressioni, intimidazioni, appostamenti. Il pesante quadro accusatorio ricostruito dalla procura nei confronti di un 39enne per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia nei confronti della compagna convivente e madre della loro figlia, che oggi ha 2 anni. La richiesta, firmata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi al termine delle indagini preliminari, riguarda fatti che sarebbero andati avanti da novembre 2023 al maggio scorso, in particolare a Bellaria Giamarina e in altri comuni vicini. L'udienza per discutere la richiesta è fissata a metà del prossimo mese di gennaio davanti alla GUP Raffaella Ceccarelli. Uno dei primi episodi risalirebbe al novembre 2023, quando la donna era incinta durante il rientro da una festa a Ferrara. Mentre la compagna era alla guida dell'auto, lui avrebbe tirato improvvisamente il freno a mano, mettendo in pericolo la sicurezza della donna e del feto.
1: Lo sport.
2: Acquapartita. Alle 16 di ieri Luca Schirone era già d'acquapartita. Dopo le visite mediche svolte in mattinata a Cesena, il centrocampista ha firmato il contratto e ha raggiunto la squadra in ritiro, assistendo all'allenamento pomeridiano dei nuovi compagni. Oggi pomeriggio sosterrà la prima seduta. A differenza di quanto previsto, il Cesena ha acquisito Schirone dal Pineto con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno 2027. Una formula che permetterebbe al club romagnolo di anticipare il pagamento del cartellino. Nel frattempo il direttore sportivo Andrea Mancini, che fissa l'acquapartita insieme a staff tecnico e squadra, continua a portare avanti le trattative per altri 3 giocatori offensivi che intende portare alla Corte di Diamanti. Fumata bianca in arrivo per l'esterno destro Luca D'Andrea, di proprietà del Sassuolo. Il club emiliano era disposto a regalare il cartellino del giocatore, tenendosi il 50% sulla futura rivendita. Invece il Cavalluccio opterà per il prestito con diritto di riscatto. Un'operazione praticamente definita nella serata di ieri, che dovrebbe essere perfezionata in giornata. Il Cesena ha anche già il sì del centravanti Alessandro De Benedetti e l'attaccante esterno Antonio Fiori. Per il primo va trovata la formula con il Genoa, anche qui si lavora sul prestito con riscatto e controriscatto. Per il secondo la quadra con il Mantova, prestito con obbligo oppure acquisto ammortizzato da una cessione di un bianconero ai Virgiliani. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: A pochi passi da Cervia, in immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
8: Enrico,
9: cosa succede?
8: Il gallo stamattina non ha cantato.
9: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
10: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
11: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
12: Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
16: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Il tormentone Story. Su Radio Record, adesso, un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
15: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
14: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 11:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
2: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
3: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale ferito, ma soprattutto sotto shock.
2: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
3: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
2: Lo sport, il CT del Little Rugby, Gonzalo Quesada, è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
10: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
11: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti fatti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
12: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
13: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
17: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
16: Tutto fatto in casa?
17: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
16: Mangiamo qui o portiamo via?
17: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
16: E allora che stiamo aspettando?
18: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
19: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
20: Fatti stupire da Popi.
21: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
22: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
23: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
24: Oggi a tavola, se cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
25: Record. A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della pasta al pesto di noci. Questi gli ingredienti per 4 persone: 320 g di rigatoni o altra pasta a piacere, 12 gherigli di noci, 20 g di pinoli, 30 g di parmigiano grattugiato, un ciuffo di prezzemolo, qualche foglia di basilico, olio di oliva extravergine, sale. Vediamo il procedimento. Portiamo a ebollizione una pentola con acqua salata abbondante. Nel mixer versiamo 10 gherigli di noce, i pinoli, il prezzemolo, le foglie di basilico, il parmigiano, 3 cucchiai di olio e un cucchiaio dell'acqua della pasta. Frulliamo tutto fino a ottenere una crema morbida. Scoliamo la pasta al dente, la versiamo in una ciotola e la condiamo bene con il pesto di noci. Decoriamo con gherigli di noce e foglie di prezzemolo e serviamo la pasta al pesto di noci ben calda. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 320 g di rigatoni o altra pasta a piacere, 12 gherigli di noci, 20 g di pinoli, 30 g di parmigiano grattugiato, un ciuffo di prezzemolo, qualche foglia di basilico, olio extravergine d'oliva, sale. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
0: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio Record.
1: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
2: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
3: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
2: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
3: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
2: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
3: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch.

0: Ilvia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente, Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
6: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Radio Record accende le emozioni. Radio Record accende le emozioni.

0: Aglio Record. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
1: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
10: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
10: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB,
13: Scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua!
11: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
11: Ah, però!
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury, Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
4: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un sedicenne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
5: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
4: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni. Tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
5: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
4: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Record.
7: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48.
2: Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
2: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme!
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
16: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
18: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
19: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
20: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company, stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
21: Enrico!
22: Cosa succede?
21: Il gallo stamattina non ha cantato.
22: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta...
23: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962. Una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
8: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
24: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la

0: Radio Record.
1: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi. Siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere

0: proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
1: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
2: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Go, go, gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
10: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
11: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003. Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
12: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: L'ora esatta.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindini, Dio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, minacce, aggressioni, intimidazioni, appostamenti. Il pesante quadro accusatorio ricostruito dalla procura nei confronti di un 39enne, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia nei confronti della compagna convivente e madre della loro figlia, che oggi ha 2 anni. La richiesta, firmata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi al termine delle indagini preliminari, riguarda fatti che sarebbero andati avanti da novembre 2023 al maggio scorso, in particolare a Bellaria Giamarina e in altri comuni vicini. L'udienza è per discutere la richiesta è fissata a metà del prossimo mese di gennaio davanti alla GUP Raffaella Ceccarelli. Uno dei primi episodi risalirebbe al novembre 2023, quando la donna era incinta durante il rientro da una festa a Ferrara. Mentre la compagna era alla guida dell'auto, lui avrebbe tirato improvvisamente a freno a mano, mettendo in pericolo la sicurezza della donna e del feto.
3: Lo sport.
4: Acquapartita. Alle 16 di ieri Luca Schirone era già d'acquapartita. Dopo le visite mediche svolte in mattinata a Cesena, il centrocampista ha firmato il contratto e ha raggiunto la squadra in ritiro, assistendo all'allenamento pomeridiano dei nuovi compagni. Oggi pomeriggio sosterrà la prima seduta. A differenza di quanto previsto, il Cesena ha acquisito Schirone dal Pineto con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno 2027. Una formula che permetterebbe al club romagnolo di posticipare il pagamento del cartellino. Nel frattempo il direttore sportivo Andrea Mancini, che fissa d'acquapartita insieme a staff tecnico e squadra, continua a portare avanti le trattative per altri 3 giocatori offensivi che intende portare alla Corte di Diamanti. Fumata bianca in arrivo per l'esterno destro Luca D'Andrea, di proprietà del Sassuolo. Il club emiliano era disposto a regalare il cartellino del giocatore, tenendosi il 50% sulla futura rivendita. Invece il Cavalluccio opterà per il prestito con diritto di riscatto. Un'operazione praticamente definita nella serata di ieri, che dovrebbe essere perfezionata in giornata. Il Cesena ha anche già i sì del centravanti Alessandro De Benedetti e l'attaccante esterno Antonio Fiori. Per il primo va trovata la formula con il Genoa, anche qui si lavora sul prestito con riscatto e controriscatto. Per il secondo la quadra con il Mantova, prestito con obbligo oppure acquisto ammortizzato da una cessione di un bianconero ai Virgiliani. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock! Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da AquaShop!
8: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul Borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
17: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
16: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
17: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
16: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
18: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547-665959.
19: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
20: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
21: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme.
4: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgoni usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
9: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
14: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo, forza Argentina, ha scritto la Pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella quarta volata di questa edizione. Oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40. In maglia gialla ancora lui, Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con suscritto tra gli altri legge truffa e legge incostituzionale.
4: Terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece con i difensori degli imputati moltissimi familiari delle vittime.
5: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta come finora accaduto.
4: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
6: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
5: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Secondo quanto annunciato, la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
4: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Guarda che se ti prendo!
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Enrico!
16: Cosa succede?
15: Il gallo stamattina non ha cantato.
16: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
3: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
17: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
18: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
19: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
18: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
19: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
18: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
20: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
21: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
20: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
22: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
23: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
22: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo, www.gardiniperarredare.it.
3: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
24: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
3: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
25: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
26: Fatti stupire da Popi.
27: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
28: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: accende le emozioni.
1: L'estate di Radio Record accende le emozioni.
2: Radio Record.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
5: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Ma sciorbole, ma sociume, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 61 68 81 80.
13: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione

0: specialità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
2: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
3: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 13:31. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e al pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, se i lavoratori hanno potuto ricevere gli stipendi arretrati e grazie al patto per la qualità del lavoro che nel 2022 CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni datoriali e con i comuni della provincia, Rimini compreso. Un protocollo che, anche in corso d'opera, consente al committente dell'appalto di pagare agli operai le retribuzioni eventualmente non saldate dall'impresa. Renzo Crociati, della segreteria CGIL Rimini, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla veemente protesta di uno dei 5 muratori egiziani occupati nel cantiere del nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini, che dopo aver denunciato di non ricevere insieme ai suoi colleghi lo stipendio da 5 mesi, è salito su una gru e c'è rimasto per l'intera giornata di martedì. Fummo previdente nell'inserire quell'articolo, sottolinea Crociati, memori anche di tante vertenze passate, e adesso possiamo dire che facemmo bene. I lavoratori hanno ricevuto il dovuto e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sceso dalla gru intorno alle 19, infatti, il giovane operaio 24enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso degli infermi e, dopo accertamenti, dimesso.
1: Lo sport.
2: Acqua partita. Alle 16 di ieri Luca Schirone era già d'acqua partita. Dopo le visite mediche svolte in mattinata a Cesena, il centrocampista ha firmato il contratto e ha raggiunto la squadra in ritiro, assistendo all'allenamento pomeridiano dei nuovi compagni. Oggi pomeriggio sosterrà la prima seduta. A differenza di quanto previsto, il Cesena ha acquisito Schirone dal Pineto con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno 2027. Una formula che permetterebbe al club romagnolo di posticipare il pagamento del cartellino. Nel frattempo il direttore sportivo Andrea Mancini, che fissa d'acqua partita insieme a staff tecnico e squadra, continua a portare avanti le trattative per altri 3 giocatori offensivi che intende portare alla corte di diamanti. Fumata bianca in arrivo per l'esterno destro Luca D'Andrea, di proprietà del Sassuolo. Il club emiliano era disposto a regalare il cartellino del giocatore, tenendosi il 50% sulla futura rivendita. Invece il Cavalluccio opterà per il prestito con diritto di riscatto. Un'operazione praticamente definita nella serata di ieri, che dovrebbe essere perfezionata in giornata. Il Cesena ha anche già i sì del centravanti Alessandro De Benedetti e l'attaccante esterno Antonio Fiori. Per il primo va trovata la formula con il Genoa, anche qui si lavora sul prestito con riscatto e controriscatto. Per il secondo la quadra con il Mantova, prestito con obbligo oppure acquisto ammortizzato da una cessione di un bianconero ai Virgiliani. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi. Siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
6: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
9: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
10: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
9: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
10: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
9: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
10: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
15: Hai sentito? Ma che cos'è?
16: È il nuovo distributore automatico di acqua.
15: Sai che novità?
16: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
15: Ah, però...
16: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
15: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
17: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio Record.
1: Enrico,
2: cosa succede?
1: Il gallo stamattina non ha cantato.
2: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
3: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
4: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
5: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
6: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
6: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
8: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
9: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
10: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
11: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
14: e qui
13: alle terme.
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
15: Sì, se parliamo di primi non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
16: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
17: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
16: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
17: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
16: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
18: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità.
0: offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
18: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: esatta. Sono le 14 e 0 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
3: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
5: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
4: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
3: In Ucraina, Seri Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime nella capitale Kiev, si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov. A un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
4: Il cielo su Toronto è diventato arancione. Il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale, solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
3: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
8: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
12: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
13: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
7: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
18: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spila in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un

0: Menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
6: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
7: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
8: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
1: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
9: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
8: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
8: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
10: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
11: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
12: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
15: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
15: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
19: Guarda qua. Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
19: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
19: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
7: Il tormentone Story,
20: su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
5: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
6: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
5: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
6: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
5: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
6: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi! Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo! Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
10: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
9: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
11: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
12: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, Vivi naturale.
0: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione by Comitato Turistico Torre Pedrera.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 15:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT sulle concessioni autostradali.
2: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
4: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Intanto i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC, MAI e Centro Polare hanno iniziato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere per richiedere al Ministero della Giustizia la grazia a Mario Roggero.
3: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
2: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
3: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
2: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Enrico!
8: Cosa succede?
7: Il gallo stamattina non ha cantato.
8: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta...
1: antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
9: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
18: Hai sentito? Ma che cos'è?
19: È il nuovo distributore automatico di acqua.
18: Sai che novità?
19: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
18: Ah, però...
19: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
18: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
17: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
20: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
21: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
22: Fatti stupire da Popi.
1: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
23: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
24: Oggi a tavola si cambia musica.
2: musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
4: Record. A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della pasta al pesto di noci. Questi gli ingredienti per 4 persone: 320 g di rigatoni o altra pasta a piacere, 12 gherigli di noci, 20 g di pinoli, 30 g di parmigiano grattugiato, un ciuffo di prezzemolo, qualche foglia di basilico, olio di oliva extravergine, sale. Vediamo il procedimento. Portiamo a ebollizione una pentola con acqua salata abbondante. Nel mixer versiamo 10 gherigli di noce, i pinoli, il prezzemolo, le foglie di basilico, il parmigiano, 3 cucchiai di olio e un cucchiaio dell'acqua della pasta. Frulliamo tutto fino a ottenere una crema morbida. Scoliamo la pasta al dente, la versiamo in una ciotola e la condiamo bene con il pesto di noci. Decoriamo con gherigli di noce e foglie di prezzemolo e serviamo la pasta al pesto di noci ben calda. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 320 g di rigatoni o altra pasta a piacere, 12 gherigli di noci, 20 g di pinoli, 30 g di parmigiano grattugiato, un ciuffo di prezzemolo, qualche foglia di basilico, olio extravergine d'oliva, sale. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
23: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
9: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
8: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.

0: visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: L'estate ha un sapore speciale, quello della Sagra della Tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
5: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547-665959.
6: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
7: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
8: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi. Radio Record.

0: Radio Record.
1: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
2: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
3: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
2: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
3: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
2: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
4: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
5: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
8: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
7: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
8: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
7: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
8: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
12: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
0: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
16: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Enrico,
3: cosa succede?
2: Il gallo stamattina non ha cantato.
3: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
0: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
4: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche auto moto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
5: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
8: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
9: E allora che stiamo aspettando?
10: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
1: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Radio Record Sport.
18: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva, la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora. L'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi i 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora. Il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 15:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
3: Tutti e 4 gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
4: Morti sul lavoro, oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
3: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
4: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando 3 fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
3: Voltiamo pagina, la scuola italiana viaggia a 2 velocità. Da un lato, infatti, si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari. Un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Motor Evolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Motor Evolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
9: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
11: Ma sciorbole, ma sociume, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81
13: 80. Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
14: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
19: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
20: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibando.

0: occupandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
2: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Ora esatta. Sono le 16:30. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania per indio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, se i lavoratori hanno potuto ricevere gli stipendi arretrati e grazie al patto per la qualità del lavoro che nel 2022 CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni datoriali e con i comuni della provincia, Rimini compreso. Un protocollo che, anche in corso d'opera, consente al committente dell'appalto di pagare agli operai le retribuzioni eventualmente non saldate dall'impresa. Renzo Crociati, della segreteria CGIL Rimini, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla veemente protesta di uno dei 5 muratori egiziani occupati nel cantiere del nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini, che dopo aver denunciato di non ricevere insieme ai suoi colleghi lo stipendio da 5 mesi è salito su una gru e ci è rimasto per l'intera giornata di martedì. Fummo previdenti nell'inserire quell'articolo, sottolinea Crociati, memori anche di tante vertenze passate, e adesso possiamo dire che facemmo bene. I lavoratori hanno ricevuto il dovuto e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sceso dalla gru intorno alle 19, infatti, il giovane operaio 24enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso degli infermi e, dopo accertamenti, dimesso.
3: Lo sport.
4: Acqua partita. Alle 16 di ieri Luca Schirone era già d'acqua partita. Dopo le visite mediche svolte in mattinata a Cesena, il centrocampista ha firmato il contratto e ha raggiunto la squadra in ritiro, assistendo all'allenamento pomeridiano dei nuovi compagni. Oggi pomeriggio sosterrà la prima seduta. A differenza di quanto previsto, il Cesena ha acquisito Schirone dal Pineto con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno 2027. Una formula che permetterebbe al club romagnolo di posticipare il pagamento del cartellino. Nel frattempo il direttore sportivo Andrea Mancini, che fissa da qua partita insieme a staff tecnico e squadra, continua a portare avanti le trattative per altri 3 giocatori offensivi che intende portare alla Corte di Diamanti. Fumata bianca in arrivo per l'esterno destro Luca D'Andrea, di proprietà del Sassuolo. Il club emiliano era disposto a regalare il cartellino del giocatore, tenendosi il 50% sulla futura rivendita. Invece il Cavalluccio opterà per il prestito con diritto di riscatto. Un'operazione praticamente definita nella serata di ieri, che dovrebbe essere perfezionata in giornata. Il Cesena ha anche già il sì del centravanti Alessandro De Benedetti e l'attaccante esterno Antonio Fiori. Per il primo va trovata la formula con il Genoa, anche qui si lavora sul prestito con riscatto e controriscatto. Per il secondo la quadra con il Mantova, prestito con obbligo oppure acquisto ammortizzato da una cessione di un bianconero ai Virgiliani. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
5: Radio Record.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio?
7: Oh, buonissimi!
6: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
0: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua!
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
20: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution. A Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
8: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
12: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
13: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
14: Vieni a scoprirla sul nostro sito
0: square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
14: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
18: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 16:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
5: Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
4: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
5: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
4: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime 2, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
5: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
8: Vieni a scoprirla sul nostro sito square.
3: square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
9: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
8: Tutto fatto in casa?
9: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
8: Mangiamo qui o portiamo via?
9: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
8: E allora che stiamo aspettando?
10: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
11: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Voglia di un break in ufficio?
14: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
15: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
17: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
16: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
17: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
16: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
18: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
19: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
18: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
20: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
21: Fatti stupire da Popi.
22: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
23: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio

0: Costanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura, tre giorni. Giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook, Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
4: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
3: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
4: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
3: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
4: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
4: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
8: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
10: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte. Telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
11: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista dei display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
13: Passato.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
4: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
3: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
4: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
3: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
4: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno domenica stand aperto anche a pranzo dalle 12:30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
12: Guarda che se ti prendo!
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
17: 10 è talento, come l'attrazione 4x4 All Grip.
0: 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
17: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
20: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
22: Tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a tre serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio, la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi Collettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 18:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
4: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericoltrice a Bergamo, al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame, e poi i due figli Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
5: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
4: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
5: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
4: La Commissione europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
10: Enrico,
11: cosa succede?
10: Il gallo stamattina non ha cantato.
11: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
3: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
12: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
13: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
15: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
15: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
17: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
16: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
18: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.

0: l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
8: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
9: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sudoccidentale. Mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro una buona serata.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Radio Record.
0: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
3: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
4: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
5: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
9: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
8: Tutto fatto in casa?
9: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
8: Mangiamo qui o portiamo via?
9: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
8: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle. Per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile. Con cui goderti il panorama. Retrocamera. Per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto. Per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia. E assistenza stradale anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
14: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Il tormentone Story su Radio Record. Adesso un brano che ha infiammato l'estate sulle spiagge italiane.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
13: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
15: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
15: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 05 41 62 45 30.
6: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
19: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali, sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime 2 gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero 1 del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre 2 ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8,5. Per ora è tutto, a più tardi.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
21: Radio Record.
22: On the road.
21: Il drive time.
22: Con la musica più bella.
23: Star-

0: Ora esatta. Sono le 19:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
2: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
3: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di ASPI Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
2: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
4: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
3: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
2: Il ciclismo, team Merlino sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Record.
5: Torre Pedrera torna alla grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
6: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
7: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
6: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
5: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
6: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
9: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
9: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo, solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
15: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
3: Enrico,
4: cosa succede?
3: Il gallo stamattina non ha cantato.
4: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
5: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
6: Vi aspettiamo anche con i nostri

0: vengano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
1: Mosorbole, mosocme, mocio!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta. Il gadget nasce qui.
6: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
7: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
8: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi, con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sud-occidentale. Mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro una buona serata.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
10: Radio Record.
11: Radio Record on the road. Il drive time con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 29 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. San Mauro Pascoli ha fatto sapere in aula attraverso uno scritto di non aver nulla contro le due vittime, cercando di giustificare lo stupro della cinquantenne che ha visto la sua vita stravolta per una macumba. Dichiarazioni shock rese dall'imputato, un 26enne del Gambia, davanti al tribunale collegiale di Forlì, presieduto dal giudice Federico Casalboni, nell'ambito del processo con rito immediato, che lo vede accusato di una duplice aggressione a sfondo sessuale consumata nel giro di un'ora il 5 dicembre 2025 lungo il percorso ciclo pedonale del Rio Salto a San Mauro Pascoli ai danni di due donne. Ieri l'udienza, con le testimonianze chiave di una delle due parti civili che hanno delineato i contorni drammatici del post-aggressione. I fatti contestati risalgono alla tarda mattinata del 5 dicembre 2025. Fra le 11.30 e le 12.45 il giovane seminò il panico sulla pista ciclo pedonale del Rio Salto. Prima molestò e palpeggiò una passante. Poco dopo si avventò su una runner cinquantenne trascinandolo di peso tra la vegetazione per abusare di lei. Le indagini dei carabinieri, scattate immediatamente grazie all'identikit fornito dalla seconda vittima, portarono all'arresto del giovane gambiano, scovato poco dopo all'interno di un capanno della zona. Sogliano Rubicone, Belzebù Caput, 40 quintali di tritolo per far saltare in aria la casa del diavolo. Un testimone oculare ripercorre l'incredibile botto del 1944, episodio ormai dimenticato, in quanto a 80 anni di distanza sono scomparsi tutti i testimoni. Nato a Roncofreddo il 10 luglio 1936, Sergio Faedi ha vissuto in gioventù nei pressi del Monte Farneto ed è stato testimone di un episodio curioso. Nell'estate 1944, afferma Faedi, abitavo nei pressi del Monte Farneto. Si diceva che i tedeschi stessero cercando un luogo nuovo per insediare un loro comando a Sogliano. Esclusero subito il capoluogo di Sogliano, soprattutto per timore di essere troppo in alto e quindi a rischio bombardamenti degli aerei alleati. Il 9 ottobre 1944, in aiuto al 721esimo reggimento che operava nella zona del Farneto, il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, inviò il 15esimo reggimento dei granatieri corazzati del generale Fritz Pollack e del colonnello Wondersdorf. Come ulteriore base logistica, i tedeschi attenzionarono un casolare signorile posto nel fondovalle ai piedi della strada detta Ciocca. I residenti però dissero ai tedeschi che il casolare era abbandonato in quanto si udivano rumori notturni e c'erano presenze oscure. Il comando tedesco si impressionò a tal punto che dispose prima un sopralluogo e poi fece trasportare sul posto un carro di 40 quintali di tritolo e gelatina. Lo scoppio della casa fu devastante, con centinaia di mattoni che volarono in aria, mentre la base creò un cratere profondo 3-4 metri e largo una ventina. Io abitavo in linea d'aria a poche centinaia di metri, prosegue Faedi, e udì nitido quel grande botto. Nei giorni a seguire mi riferirono che tedeschi fieri andassero orgogliosi di aver fatto saltare quel casolare e dicessero compiaciuti Belzebub caput. I residenti invece li prendevano in giro e ci ridevano di nascosto. Dentro al grande cratere nel tempo sono cresciuti alberi e arbusti. Nei giorni scorsi Faedi, con il ricercatore storico Giampaolo Grilli, ha ripercorso quelle strade e verificato ancora la presenza del grande avvallamento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Radio Record. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. 3 giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Estra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ren. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
15: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la sagra del cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del cinghiale a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
7: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
7: Tutto fatto in casa?
8: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
7: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
7: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
10: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 20:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione invece per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. C'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 di una palazzina in via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti infatti avevano chiesto una condanna a 25 anni. Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia. Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Roggero. Dall'estero, l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. In chiusura la cronaca sportiva, le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
4: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
3: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
4: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
3: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
5: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
3: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
7: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
8: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme.
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
16: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte. Telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
5: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria Japan Car, Ceresolo A.

0: anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
0: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
7: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
5: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati, vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sud-occidentale. Mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro una buona serata.
8: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
9: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. San Mauro Pascoli ha fatto sapere in aula, attraverso uno scritto, di non aver nulla contro le due vittime, cercando di giustificare lo stupro della cinquantenne che ha visto la sua vita stravolta per una macumba. Dichiarazioni shock rese dall'imputato, un 26enne del Gambia, davanti al tribunale collegiale di Forlì, presieduto dal giudice Federico Casalboni, nell'ambito del processo con rito immediato, che lo vede accusato di una duplice aggressione a sfondo sessuale consumata nel giro di un'ora il 5 dicembre 2025 lungo il percorso ciclo pedonale del Rio Salto a San Mauro Pascoli, ai danni di due donne. Ieri l'udienza, con le testimonianze chiave di una delle due parti civili, che hanno delineato i contorni drammatici del post-aggressione. I fatti contestati risalgono alla tarda mattinata del 5 dicembre 2025. Fra le 11.30 e le 12.45 il giovane seminò il panico sulla pista ciclo pedonale del Rio Salto. Prima molestò e palpeggiò una passante. Poco dopo si avventò su una runner cinquantenne, trascinandolo di peso tra la vegetazione per abusare di lei. Le indagini dei carabinieri, scattate immediatamente grazie all'identikit fornito dalla seconda vittima, portarono all'arresto del giovane gambiano, scovato poco dopo all'interno di un capanno della zona. Sogliano Rubicone, Belzebù Caput, 40 quintali di tritolo per far saltare in aria la casa del diavolo. Un testimone oculare ripercorre l'incredibile botto del 1944, episodio ormai dimenticato, in quanto a 80 anni di distanza sono scomparsi tutti i testimoni. Nato a Roncofreddo il 10 luglio 1936, Sergio Faedi ha vissuto in gioventù nei pressi del Monte Farneto ed è stato testimone di un episodio curioso. Nell'estate 1944, afferma Faedi, abitavo nei pressi del Monte Farneto. Si diceva che i tedeschi stessero cercando un luogo nuovo per insediare un loro comando a Sogliano. Esclusero subito il capoluogo di Sogliano, soprattutto per timore di essere troppo in alto e quindi a rischio bombardamenti degli aerei alleati. Il 9 ottobre 1944, in aiuto al 721esimo reggimento che operava nella zona del Farneto, il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, inviò il 15esimo reggimento dei granatieri corazzati del generale Fritz Pollack e del colonnello Wondersdorf. Come ulteriore base logistica, i tedeschi attenzionarono un casolare signorile posto nel fondovalle ai piedi della strada detta Ciocca. I residenti però dissero ai tedeschi che il casolare era abbandonato in quanto si udivano rumori notturni e c'erano presenze oscure. Il comando tedesco si impressionò a tal punto che dispose prima un sopralluogo e poi fece trasportare sul posto un carro di 40 quintali di tritolo e gelatina. Lo scoppio della casa fu devastante, con centinaia di mattoni che volarono in aria, mentre la base creò un cratere profondo 3-4 metri e largo una ventina. Io abitavo in linea d'aria a poche centinaia di metri, prosegue Faedi, e udì nitido quel grande botto. Nei giorni a seguire mi riferirono che i tedeschi fieri andassero orgogliosi di aver fatto saltare quel casolare e dicessero compiaciuti Belzebù Caput. I residenti invece li prendevano in giro e ci ridevano di nascosto. Dentro al grande cratere nel tempo sono cresciuti alberi e arbusti. Nei giorni scorsi Faedi, con il ricercatore storico Giampaolo Grilli, ha ripercorso quelle strade e verificato ancora la presenza del grande avvallamento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
5: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.
6: Radio Record.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto. Buonissimo.
12: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
13: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito!
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
5: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola. Come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
9: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 21:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla Graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: L'estate ha un sapore speciale, quello della sagra della tagliatella di Poggio Berni. Dal 17 al 19 luglio, al Teatro Aperto di Poggio Berni Alta, la Proloco ti invita a 3 serate dedicate ai sapori della vera cucina romagnola. Dalle 19 alle 22 ti aspettano tagliatelle fatte come una volta e tante specialità della tradizione. Venerdì 17, spettacolo con la Rimini Dance Company. Sabato 18, musica dal vivo con l'orchestra Daniele Tarantino. Domenica 19, si chiude in festa con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ingresso gratuito tutte le sere. Dal 17 al 19 luglio la tradizione va in scena a Poggio Berni. Scopri tutti i dettagli sui social della Proloco di Poggio Berni.
2: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
12: Da Gardini, per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più, per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
19: Si spegne la giornata, si accende la serata, romantica. Fino a mezzanotte, 3 ore di musica da ascoltare, mano nella mano. Adesso Radio Record diventa

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sport.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
5: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti.

0: gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
4: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sudoccidentale. Mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro una buona serata.
6: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
7: L'estate di Radio Record accende le emozioni. You gotta ride a cloud.

e cuori. Romantica. Su Radio Record suonano i successi love di tutte le epoche. Romantica. Romantica. Solo per voi due.

0: Radio Record.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Banta! Il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Enrico!
11: Cosa succede?
10: Il gallo stamattina non ha cantato.
11: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
12: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
13: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
14: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola.
0: Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
17: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
2: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
4: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
4: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
6: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
7: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
6: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Ripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
9: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 22 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito» e «Legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme.
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri e se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
9: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Una radio, due cuori, tre ore, romantica. Su Radio Record suonano i successi love di tutte le epoche. Radio Record, romantica, romantica. Solo per voi due.
1: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
2: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
1: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
3: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
0: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti.

0: fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di Link Data. Dal 1986. Software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
1: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
2: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
3: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
2: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
4: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
2: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi, con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sudoccidentale. Mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro una buona serata.
4: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
5: Radio Record.
6: Radio Record.
5: Romantica.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
0: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
2: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
12: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 23 e 3 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi. E condanna 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla Graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina? Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
8: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
7: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
9: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
10: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
15: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere e tutti gli ambienti per la tua casa. E scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
16: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavice Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavice Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Non sei andata via, non sei andata via.

0: pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Dal 24 al 26 luglio a Ponte Uso arriva la Sagra del Cinghiale. Si parte venerdì con il gustosissimo Cinghio Burger, le piadine delle Azzore di Ponte Uso, i grandi successi dei Margo 80 e il coinvolgente Massi DJ Set. Sabato e domenica tornano i sapori della tradizione, tagliatelle tirate al mattarello, strozzapreti fatti a mano, salsiccia, spezzatino e tante specialità a base di cinghiale. Ad accompagnare le serate, sabato l'orchestra La Storia di Romagna e domenica l'orchestra Mirko Gramellini. E da quest'anno, domenica, stand aperto anche a pranzo, dalle 12.30. Sagra del Cinghiale a Ponte Uso di Sogliano a Rubicone. La tradizione che si gusta, la festa che si vive.
2: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
3: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
2: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
3: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
2: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
3: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
11: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
10: Tutto fatto in casa?
11: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
10: Mangiamo qui o portiamo via?
11: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
10: E allora che stiamo aspettando?
12: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 17 luglio. Avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi, con possibili annuvolamenti in serata sui settori settentrionali. Temperature in aumento, specie sul settore romagnolo, minime attorno

0: intorno ai 22-24 gradi della pianura e la costa, massime attorno ai 35-36 gradi della pianura e i 32-33 gradi della costa. Venti deboli o moderati, generalmente settentrionali sui settori appenninici e sulla collina romagnola sudoccidentale. Mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto. Vi auguro una buona serata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
5: e qui
4: alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
8: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto
0: momento, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. The future is now.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a luglio c'è il fuori tutto. Tantissimi prodotti di esposizione scontati per rinnovo mostra.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Tocca con mano cucine, soggiorni, camere, tutti gli ambienti per la tua casa e scegli il tuo ambiente con uno sconto irripetibile. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Cogli al volo il fuori tutto e assicurati di essere tra i primi a scegliere i tuoi nuovi arredi a un prezzo irripetibile. Il fuori tutto di luglio lo trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. www.gardiniperarredare.it.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: A Torre Pedrera torna la grande festa della tradizione contadina romagnola. Dal 24 luglio 2026 torna la festa della Trebbiatura. Tre giorni tra storia, spettacolo e sapori autentici. Si parte venerdì con la grande sfilata di uomini e macchine della tradizione agricola sul lungomare, da Torre Pedrera a Viserba. Sabato, spazio alle dimostrazioni contadine e alla musica dal vivo con l'orchestra Maracaibo. Domenica, protagonista la Trebbiatura e lo spettacolo di danza con la Rimini Dance Company. Stand gastronomici aperti per tutta la festa, con piadina romagnola e specialità del territorio. Ingresso libero su Facebook Trebbiatura Torre Pedrera. Organizzazione BAI, Comitato Turistico Torre Pedrera.
9: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
10: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
12: Fatti stupire da Popi.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Ora esatta. Sono le 23 e 59 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
16: Radio Record.
17: Radio Record News.
18: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità. Il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il Presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
19: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, se i lavoratori hanno potuto ricevere gli stipendi arretrati e grazie al patto per la qualità del lavoro che nel 2022 CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni datoriali e con i comuni della provincia, Rimini compreso. Un protocollo che, anche in corso d'opera, consente al committente dell'appalto di pagare agli operai le retribuzioni eventualmente non saldate dall'impresa. Renzo Crociati, della segreteria CGIL Rimini, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla veemente protesta di uno dei 5 muratori egiziani occupati nel cantiere del nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini, che dopo aver denunciato di non ricevere insieme ai suoi colleghi lo stipendio da 5 mesi, è salito su una gru e c'è rimasto per l'intera giornata di martedì. Fummo previdenti nell'inserire quell'articolo, sottolinea Crociati, memori anche di tante vertenze passate, e adesso possiamo dire che facemmo bene. I lavoratori hanno ricevuto il dovuto e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sceso dalla gru intorno alle 19, infatti, il giovane operaio 24enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso degli infermi e, dopo accertamenti, dimesso. Sogliano Rubicone, Belzebù Caput, 40 quintali di tritolo per far saltare in aria la casa del diavolo. Un testimone oculare ripercorre l'incredibile botto del 1944, episodio ormai dimenticato, in quanto a 80 anni di distanza sono scomparsi tutti i testimoni. Nato a Roncofreddo il 10 luglio 1936, Sergio Faedi ha vissuto in gioventù nei pressi del Monte Farneto ed è stato testimone di un episodio curioso. Nell'estate 1944, afferma Faedi, abitavo nei pressi del Monte Farneto. Si diceva che i tedeschi stessero cercando un luogo nuovo per insediare un loro comando a Sogliano. Esclusero subito il capoluogo di Sogliano, soprattutto per timore di essere troppo in alto e quindi a rischio bombardamenti degli aerei alleati. Il 9 ottobre 1944, in aiuto al 721esimo reggimento che operava nella zona del Farneto, il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, inviò il 15esimo reggimento dei granatieri corazzati del generale Fritz Pollack e del colonnello Wondersdorf. Come ulteriore base logistica, i tedeschi attenzionarono un casolare signorile posto nel fondovalle ai piedi della strada detta Ciocca. I residenti però dissero ai tedeschi che il casolare era abbandonato in quanto si udivano rumori notturni e c'erano presenze oscure. Il comando tedesco si impressionò a tal punto che dispose prima un sopralluogo e poi fece trasportare sul posto un carro di 40 quintali di tritolo e gelatina. Lo scoppio della casa fu devastante, con centinaia di mattoni che volarono in aria, mentre la base creò un cratere profondo 3-4 metri e largo una ventina. Io abitavo in linea d'aria a poche centinaia di metri, prosegue Faedi, e udì nitido quel grande botto. Nei giorni a seguire mi riferirono che i tedeschi fieri andassero orgogliosi di aver fatto saltare quel casolare e dicessero compiaciuti Belzebù Caput. I residenti invece li prendevano in giro e ci ridevano di nascosto. Dentro al grande cratere nel tempo sono cresciuti alberi e arbusti. Nei giorni scorsi Faedi, con il ricercatore storico Giampaolo Grilli, ha ripercorso quelle strade e verificato ancora la presenza del grande avvallamento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Coriano, omicidio nella serata di ieri a Mulassano di Coriano, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in una villetta di via Agello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Coriano e Riccione, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini e alla pubblico ministero di turno Paolo Bonetti, che coordina le indagini. La dinamica del delitto è ancora a vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti la vittima, identificata in Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti da un oggetto contundente, forse un martello, riportando una profonda ferita rivelatasi fatale. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile, l'ex compagno della donna, il 71enne Mario Bonifazi, trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita e ora sottoposto a fermo su disposizione della magistratura. L'uomo è stato poi condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la violenza, né se in passato vi fossero stati precedenti episodi di tensione nella coppia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Rimini, se i lavoratori hanno potuto ricevere gli stipendi arretrati e grazie al patto per la qualità del lavoro che nel 2022 CGIL e CISL e UIL hanno siglato con le associazioni datoriali e con i comuni della provincia, Rimini compreso. Un protocollo che, anche in corso d'opera, consente al committente dell'appalto di pagare agli operai le retribuzioni eventualmente non saldate dall'impresa. Renzo Crociati, della segreteria CGIL Rimini, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla veemente protesta di uno dei 5 muratori egiziani occupati nel cantiere del nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini, che dopo aver denunciato di non ricevere insieme ai suoi colleghi lo stipendio da 5 mesi, è salito su una gru e c'è rimasto per l'intera giornata di martedì. Fummo previdenti nell'inserire quell'articolo, sottolinea Crociati, memori anche di tante vertenze passate, e adesso possiamo dire che facemmo bene. I lavoratori hanno ricevuto il dovuto e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sceso dalla gru intorno alle 19, infatti, il giovane operaio 24enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso degli infermi e, dopo accertamenti, dimesso. Sogliano Rubicone, Belzebù Caput, 40 quintali di tritolo per far saltare in aria la casa del diavolo. Un testimone oculare ripercorre l'incredibile botto del 1944, episodio ormai dimenticato, in quanto a 80 anni di distanza sono scomparsi tutti i testimoni. Nato a Roncofreddo il 10 luglio 1936, Sergio Faedi ha vissuto in gioventù nei pressi del Monte Farneto ed è stato testimone di un episodio curioso. Nell'estate 1944, afferma Faedi, abitavo nei pressi del Monte Farneto, si diceva che i tedeschi stessero cercando un luogo nuovo per insediare un loro comando a Sogliano. Esclusero subito il capoluogo di Sogliano, soprattutto per timore di essere troppo in alto e quindi a rischio bombardamenti degli aerei alleati. Il 9 ottobre 1944, in aiuto al 721esimo reggimento che operava nella zona del Farneto, il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, inviò il 15esimo reggimento dei granatieri corazzati del generale Fritz Pollack e del colonnello Wondersdorf. Come ulteriore base logistica, i tedeschi attenzionarono un casolare signorile posto nel fondovalle ai piedi della strada detta Ciocca. I residenti però dissero ai tedeschi che il casolare era abbandonato in quanto si udivano rumori notturni e c'erano presenze oscure. Il comando tedesco si impressionò a tal punto che dispose prima un sopralluogo e poi fece trasportare sul posto un carro di 40 quintali di tritolo e gelatina. Lo scoppio della casa fu devastante, con centinaia di mattoni che volarono in aria, mentre la base creò un cratere profondo 3-4 metri e largo una ventina. Io abitavo in linea d'aria a poche centinaia di metri, prosegue Faedi, e udì nitido quel grande botto. Nei giorni a seguire mi riferirono che i tedeschi fieri andassero orgogliosi di aver fatto saltare quel casolare e dicessero compiaciuti Belzebù Caput. I residenti invece li prendevano in giro e ci ridevano di nascosto. Dentro al grande cratere nel tempo sono cresciuti alberi e arbusti. Nei giorni scorsi Faedi, con il ricercatore storico Giampaolo Grilli, ha ripercorso quelle strade e verificato ancora la presenza del grande avvallamento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.